0: Gravi di scavare e gettare sul tuo regno, segno maliardo, un manico segno.
1: Orrore, orrore!
0: La tua barca sarà la tua bara. Stai guardia, fratello! Scagliare su tuoi remi parole tremende e lugurie la terra.
1: Grandio!
2: Grandio!
0: La tua barca sarà la tua barca.

canta fra marinari e mozzi. Altre decine di remi e nulla più, due colombrine di piccolo calibro. Or va, con quanta lena ti resta, e dispone.